0: donne ragazze, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e... Figaro!
1: Figaro!
2: Figaro!
1: Figaro! Figaro!

giù, figuro su, figuro giù, rotondissimo sopra mi fuori nel suolo cantò, per la città, per la città, per la città, per la città, per la città. Avevo un figaro bravo, bravissimo, avevo un figaro bravo, bravissimo, a te fortuna, te